0: fly. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Oh yeah.

quasi invisibili, così cos'ha? Ripropongo la giacca nuova e per la strada la gente fa: guarda, guarda che giacca nuova, sembra la fodera di un sofà. Basta resistere,

vedi, vedi che giacca nuova, forse uno del varietà, più che carezze, vuole certezze, il mondo vuole certezze.

non lavoro nel varietà, sono uno con la giacca nuova, questa è l'unica verità. Così si offendono e si rivoltano e ti sgambettano, sarà, sarà, poi dopo un attimo